ma buoni fima fanta weni magisati ma weni magisati weni magisati weni magisati weni magisati weni magisati.

0: Se parla di Adam, ma adesso è già. C'è la metà. Guasta lì, guasta lì, ogni pa. Ogni pa, c'è via. C'è lì, guasta ogni pa. Ehi, ogni anè. Wakura, no, c'è sa, uyo. Mire, mire, mire, mire. Ogni anè, ogni anè.
1: Oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, oh, dimmi, o

Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Son

Veniamo insieme. Vado a fuoco. Assieme a lui e a se suo, mi abbiamo incontrato. Vedi in brasa, mi so. E diena, e ma bello. E diena, merma bello. E diena, e sa bello. Suo, mi abbiamo incontrato. Vedi in brasa, mi so. E ieri mi viene, ieri mi prende a sedia.

Abeka se una mi waya dia waya dia tutu. Sadi sadi. Ami uyo mi uyo. Eni ane de mano. Abeka se una mi waya dia. Nane sadi. Me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di mano, me di m